Radio Stereo Sunrise. Scappa da bando, pinto di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di